0: che cosa c'è?
1: Guardatevi! Si è visto qui intorno un altro ceppo messicano.
2: Dove andiamo?
3: Guardate! Il segnale!
0: Ascoltate! Che sarà questo?

0: Opéra sur France Musique.
1: Vilipeso, reietto, dal Senato, da Genova, qui vibro l'ultimo strale prima di fuggire, qui libro la sorte tua.

0: Schon in sonnen nevrastenico,
1: sonnen nevrastenico,
0: nevrastenico,
1: nevrastenico,
0: nevrastenico. Camera tanta, pepino vapore, metti giù le valigie, scendi a basso.

0: manco mi hai votta e ter roba victoria. On poi studuto.
1: Poi smenuto.